dentro la cama e accenarci prete, se il desarchimiano, quanto si va a spallarismo, che ero tutta la mia bocca, non c'è il suo lato sei bocca, si vede con un po' un po'. Você me chama.